Čuli smo psalme Tehilim Steve'a Reicha. Nastupili su sopranistica Pamela Wood, lirski soprani Cheryl Benzman i Rebecca Armstrong, altistica Jay Clayton te Steve Reich i glazbenici. Dirigirao je George Menahan. A sada, Quasi una fantasia, opus 27, Gergia Kurtaga. Stavci introduzione, largo, presto minaccioso e lamentoso, molto agitato sempre, recitativo grave disperato i aria adagio molto lontano calmo appena sentito. Sviraju Herman Kretschmar, klavir i ensemble modern. Dirigent je Peter Oetvers.

0: Ora no, rimettervi uno stinco, no, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. Onor non è chirurgo. Chi è dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è dell'arrechepo?
2: No!

Pijanist Ciprien Cacaris izveo nam je Andante spianato i veliku briljantnu polonezu u S-duru, opus 22, Frederika Chopina. Slijedi skladba Insieme, opus 72, Johna Williama Duartea. Stavci tema, un poco agitato, alla marcia, largo e dignitoso, scherzoso, alla siciliana i finale. Sviraju Tvrtko Sarić gitara i Damir Gregurić klavir.